0: vivara ramataki se sa di tikumbe ki bene vitala nongo.
1: Io vino vale, di stare ancora in donna vitala no anche che na papsiki. Ya, vaga da sara na na i tutu kumbe baleta na super rugby. Me vaka wa sa vare tatikani. Nganga ati kuna matimi kusele stumso mkono kusabu mwenengito. Ena pogi disini kwa.
0: Vina kaukila.

mira mai, mira mai. Cope mai, cope mai, cope mai. La apo, la apo, la apo. Oise, oise, oise, oise. Lima lunga, lima lunga, lima lunga. Alasaki ia lima oi.